non proprio non quelli di papero, ma te l'hai detto, guarda, ti riconnetti?